cavallina, la canarina, ma è famiglia. Ne mancava con il tempo, ma ricetta la cosa di dettare non ripetere. Pace con il giardino, pace con il mio. E già conosci di vivere in secondo.

0: Eccoci, salve, buon pomeriggio, ben ritrovati sulle onde di Radio Tunisi, canali internazionali, il programma in lingua italiana che è iniziato con Gelato al cioccolato di Pupo, una canzone proposta da Dario. Tra poco avremo anche il piacere di parlare con Andrea Barilli e Dario
1: Anzola.
0: Anzola, ecco, per pronunciare bene il cognome. Prima di tutto volevo anche ricordare che è il 69esimo anniversario della Repubblica Tunisina, che si festeggia oggi il 25 luglio, quindi facciamo un grandissimo augurio a tutti i tunisini. Cambiava sistema in quell'epoca, perché dal monarchico, possiamo dire, è passato a un sistema repubblicano, e quindi tutti i tunisini oggi ne festeggiano questa ricorrenza con grande fervore, possiamo dire, con grande felicità, perché insomma tante le conquiste sono state fatte durante questi quasi 70 anni. Bene, oggi parleremo di teatro, parleremo di radio, parleremo di insegnamento, parleremo insomma di cultura con i nostri due amici che arrivano. Uno che è stabile qui a Tunisi, Andrea.
2: Sì, ormai sono residente, visto che abito qui da 9 anni.
0: Ecco, invece Dario arriva dall'Italia, con cui parleremo anche, che fa l'insegnante, non è così?
1: Ebbene sì. Beh, intanto saluto tutti, e per me è un vero piacere essere qui, ringrazio per l'invito. RTC è una radio storica che apprezzo molto, e quindi saluto tutti i cittadini e non cittadini di lingua italiana che ci stanno ascoltando, e siamo ascoltati in buona parte del mondo, perché insomma è una radio storica questa, quindi ha molto seguito, e vi ringrazio molto e sono lieto di potervi portare anche una ventata di, così, di italianità in questo momento di festa per il vostro paese.
0: Bene, vi ricordo anche che è un giornalista, docente, ha fatto un po' la politica, se non vado errato,
1: sì,
0: un po' di scrittura.
1: Sì, ma quella è storia antica, tu che sei docente di storia, ecco, quella è storia antica.
0: Comunque sei molto conosciuto sul territorio vicino Mantova, se non vado errato.
1: Sì, sono della zona della provincia di Mantova, è un paese della provincia di Mantova, via Dana, e sono un insegnante, sono un giornalista e speaker radiofonico, quindi insomma ci dilettiamo di diverse cose.
0: E la radio si chiama Radio
1: Circuito 29.
0: E dai, hai anche un programma, se non vado errato.
1: Programma della domenica mattina, esattamente.
0: Ecco,
1: sì, co-conduco il programma.
0: Ecco.
1: E la canzone di prima l'abbiamo scelta perché in Italia si sta parlando molto di Pupo, perché ha appena sostenuto l'esame di maturità e si è diplomato Pupo, proprio in questi giorni, e quindi insomma è un argomento di cui si sta parlando.
0: Ed è una canzone vecchissima, perché il 79, se non vado errato, che aveva fatto insomma un boom all'epoca, chiaramente molto, molto interessante. Andrea, io volevo farti anche un'altra domanda.
2: Dimmi tutto.
0: Ti ho conosciuto per caso ed è stato veramente un grandissimo piacere. Come sta andando il teatro? Vi ricordo che Andrea è anche un personaggio qui molto conosciuto qui in Tunisia, non solo per la sua attività professionale, perché si occupa di cyber
2: security, e poi ho anche un'azienda nel campo del fotovoltaico. E tra le cose che faccio, quelle che mi appassionano di più, c'è il teatro. Sono insegnante di teatro, ho due corsi alla UINA, e da quando sono arrivato qua, del 2017, ho portato la mia passione per il teatro di improvvisazione, che era stato un grande colpo di cuore quando l'ho conosciuta in Italia, più o meno nel 2005, sì, nel 2005.
0: Ed è conosciuta, sei conosciuta anche perché c'è anche un festival internazionale che si sta facendo un po' la strada, Ahmadiyya, è così?
2: Ahmadiyya, il festival è nato nel 2015, io l'ho raggiunto nel 2017, è una buona storia, è stato fermo solamente nei due anni che c'era il Covid, l'anno scorso mi sembra abbia fatto la settima edizione, sta andando molto bene e ha molto seguito. Portiamo qua degli attori un po' di tutta Europa, francofoni, Lussemburgo, Francia, Belgio, Italia, abbiamo avuto anche degli ospiti Turchia, e va molto bene.
0: Bene, ritorno a Dario per parlare un po' di come fa un insegnante di italiano o di insegnante di superiori a conciliare anche queste due passioni, insomma, per la scuola da una parte e per la radio dall'altra parte? No, è una domanda spontanea, chiaramente.
1: Certo, certo. Allora, io intanto non insegno italiano, ma insegno diritto e sostegno, quindi con i ragazzi certificati.
0: Ok.
1: E, no, si conciliano molto bene le cose, anzi io a scuola proprio ho un corso di radio anche con gli studenti che fanno la radio della scuola, perché è uno strumento che li aiuta molto anche a uscire dal loro piccolo mondo. Spesso ci sono ragazzi che hanno delle grandi potenzialità che però faticano a metterle in campo, un po' per timidezza, un po' perché non hanno mai avuto esperienze di questo tipo. E la radio ti insegna invece ad articolare concetti complessi in modo semplice, quindi a fare il punto dell'oggetto e del concetto che io devo trasmettere, e questo serve molto ai ragazzi, e poi anche a sapersi porre, quindi può servire per un colloquio di lavoro, poi loro per il futuro. E in qualcuno nasce anche, devo dire, la passione poi per la radio, perché c'è anche bisogno poi di un rinnovamento, perché noi ormai siamo speaker un po' avanti negli anni, qui dobbiamo anche pensare al futuro della radio, che per fortuna in tanti davano per morta tempo fa, perché con tutte le nuove piattaforme si diceva ma chi ascolterà più la radio, e invece devo dire, lo vedo in Italia ma immagino sia così anche qui, aumentano sempre di più invece gli ascoltatori delle radio, e lo capisci anche dalle interazioni che stanno tornando quelle poi di una volta, proprio anche
0: in la che senso l'interazione?
1: L'interazione del pubblico, perché è chiaro che è un dialogo quello della radio, certo. No? Poi la radio locale come la mia ancora di più diventa un piccolo salotto con le persone, e anche solo la richiesta della canzone, la dedica per il compleanno, che sembrava una cosa ormai morta da anni, sta ritornando moltissimo di moda. Questo vuol dire che insomma c'è un nuovo amore per la radio, che sta chiaramente assumendo delle sembianze diverse, perché c'è la parte video che una volta non c'era, e questo mette in gioco noi speaker, perché dobbiamo anche usare i gesti per trasmettere quello, i sentimenti, per trasmettere le emozioni. Però insomma, lunga vita alla radio, perché effettivamente non è
0: una
1: morta,
0: TV è diventata ormai.
1: È diventata una TV.
2: È un incrocio. L'affezione alla radio come strumento di comunicazione, di compagnia, affiancata alla radio che ti permette di vedere le persone che stanno parlando di in quel momento, ti rende partecipe anche dell'emozione, di tutta l'interazione che c'è intorno.
0: Bene, Andrea, perché io da questa domanda volevo saltare e venire da te per dire, ecco, giustamente Dario diceva che i ragazzi, soprattutto i giovani, quando li lasci davanti a un microfono, insomma, forse tolgono quella timidezza, si espongono di più, ed è questa stessa cosa il ruolo che ha il teatro in realtà, perché ti toglie l'ansia, ti dà la calma, ti dà puoi affrontare il pubblico forse senza parlare, perché magari con lo sforzo del parlare, però non è mutuo chiaramente, però è dell'improvvisazione.
2: In questo contesto io di solito, quando faccio le mie lezioni, faccio un contratto iniziale con gli allievi. Il giudizio su se stessi deve rimanere fuori, perché c'è questa forte esigenza di apparire, essere giudicati, di arrivare a un certo livello, che ci limita, mentre io insegno proprio a fare la surprise, a esporsi, a rischiare, fare degli errori. E quando trovo le persone che sono in ascolto e anche se sono esitanti, fanno, rischiano e cercano di superare i loro limiti, è molto più coinvolgente, potrei dire addirittura che è più eccitante, perché vedi dove la persona può arrivare. Quando in realtà, se si limita solamente e si giudica, c'è un fermo immenso e non vanno mai alla ricerca, all'esplorazione. Poi il teatro, come i corsi di radio, aiutano a parlare. Quando, come diceva Dario, quando sei davanti alle persone che devi esprimere, che devi portare magari un concetto, magari...
1: Scusate. Non toccare il microfono, ecco, la cosa che si raccomanda sempre agli ospiti è non toccare il tavolo, non toccare il microfono.
0: Si vede, Dario, che c'è...
1: È un classico.
2: E in questo ho perso un attimo il filo. E quando le persone riescono a mettersi in gioco, guadagnano tantissimo anche in carisma, in postura, leadership. Questo mi capita di vederlo anche quando faccio dei corsi per team building. Le persone hanno bisogno di, soprattutto in questo momento che c'è tanta tecnologia, l'intelligenza artificiale, il lato umano viene lasciato un po' meno, ma c'è da ricostruirlo.

0: noi istruttori, coach, è come costruire una storia credibile in scena con l'apporto di tutti. Quindi ci sono delle regole, sono delle regole che hanno una certa forza, di coesione all'interno del gruppo, ognuno mette un tassello, ognuno porta un'idea, le mette insieme a quelle degli altri, ci si sostiene. Poi creando e utilizzando quello che c'è già, si crea la storia. Qualcuno pensa che ci sia la necessità di una grande base di creatività. In realtà arriva da sola, si costruisce, non c'è bisogno di avere grandi talenti prima di arrivare.
1: Questa è la stessa domanda che io ho sempre fatto anche agli attori che hanno fatto i reality in televisione, ma è tutto vero o improvvisate veramente? Lì dipende, eh. Qualcuno segue un copione, qualcuno ci mette del suo,
2: Del
1: quindi
2: suo.
1: insomma, magari è così anche per gli attori, chi lo sa.
2: Sicuramente. Allora, io giusto per rimanere un po' possiamo dire nell'impignato, perché a me piace, cioè, da insegnante anche interessa molto l'aspetto anche del dialogo, perché
1: Giustamente.
2: giustamente è chiaro che quando i ragazzi parlano, quando gli attori parlano, comunicano con i loro spettatori, chiaramente nasce qualche cosa di un legame fortissimo che
1: Certo.
2: porta sempre al discorso, al dialogo. Ecco, è una cosa che oggi manca forse nel nostro mondo dove noi viviamo. È così o non la pensate in questo modo? Come la pensi, Dario?
1: Ma allora, tornando sempre al mondo dei giovani, perché è quello che poi io, avendo un osservatorio privilegiato, li vedo proprio da vicino, ecco, in realtà la voglia di dialogo esiste, c'è la voglia di dialogo, è cambiato il modo forse di esprimersi e di dialogare. Io noto, ad esempio, una diversità, dal prima al post-Covid nei ragazzi. Si sono chiusi molto, ma noi dobbiamo anche immaginare che noi l'abbiamo affrontato da adulti il periodo del Covid, mentre invece un ragazzo che era nel pieno della formazione gli si diceva: tu devi stare lontano dalle persone perché c'è un pericolo. E questa è una cosa che ti rimane dentro. E quindi io ho notato un aumento della fragilità nei giovani dopo questo periodo, infatti anche attacchi di panico e molte problemi anche a gestire il fallimento, che può essere un semplice brutto voto, può essere una piccola delusione anche d'amore, che però diventa una tragedia. Ma questo non vuol dire che non abbiano voglia di comunicare, come non vuol dire che non ce l'abbiano gli adulti, ecco, però probabilmente sono cambiati i modi, quindi anche i social possono essere uno strumento che sicuramente non aiuta, ma possono essere un facilitatore, perché ricordiamoci per cosa erano nati, per cosa era nato Facebook, era nato per legare le persone che erano distanti, un po' come la radio in fin dei conti,
2: Certo.
1: ecco.
2: Ma è facilitatore anche il teatro,
1: Certo.
2: normalmente, e questo è il ruolo proprio, no? Perché porta sempre al dialogo, voglio dire, perché.
0: Quello che invece vedo io, che è un po' diverso da quello che ha visto Dario, perché lui ha un osservatorio sui giovani.
2: Sui giovani.
0: Io, per scelta individuale e professionale, ho solamente degli adulti, perché per me è molto più stimolante aiutare gli adulti a uscire dai propri limiti quando i giovani e i bambini di limiti ne hanno un po' di meno. È più facile, si lasciano
2: Vero.
0: andare, mentre gli adulti. Io vedo lo stesso bisogno di comunicare, di uscire dai canoni e portare magari una serata di divertimento dopo una settimana di lavoro o un impegno e dei problemi che hanno a casa. Portarla a teatro, portargli i propri problemi, non divulgandoli, ma lasciandosi andare e prendendo quello che la classe ti può donare. Non dico che parlino tra loro sempre dei propri problemi. Capitano che ci siano delle amicizie più o meno forti, delle volte alcuni dei miei allievi mi contattano, mi chiedono dei consigli più che altro di comunicazione. Guarda, Andrea, se dovessi dire questa cosa, se è molto bello per me dare consigli di quel tipo. Tutti hanno esigenza di comunicare e vedo che, soprattutto nell'asse dei boomer o comunque di chi ha 35-40 anni, il fatto di essere stati esposti ai social network e comunicare in modo più virtuale adesso li porta a ricercare una comunicazione diversa. Molti dei miei allievi vogliono esprimersi, vogliono fare e vogliono creare il contatto umano.
2: Bene. Allora, io, anche perché per tempo radiofonico, devo un po' accorciare le cose. Dario, sicuramente da molti anni che fai questo lavoro con la radio?
1: Ma alla fine sono 8 anni, mi pare. Sì.
2: Ok, in questi 8 anni sicuramente

0: passato qualcuno di famoso alla tua radio.
1: Beh, insomma, sì, ci
0: I
1: difendiamo.
0: temi sicuramente sono temi anche molto sentiti, cioè variano i temi, no? Non lo so, parlate di cinema, parlate di calcio, parlate di che cosa si parla in questo insomma,
1: Certo, allora a me
0: contenitore, se vogliamo.
1: mi è capitato di intervistare un po' personaggi di svariati ambiti, ecco, dai cantanti, che può essere Zucchero, Pupo stesso che abbiamo
0: Che
1: sentito prima,
0: bello.
1: insomma, tanti cantanti,
0: Passaci poi il
1: attori,
0: numero così.
1: attori vari, e una delle ultime interviste che ho fatto, ad esempio, è Buffon, Gigi Buffon, il calciatore, ecco, campione del mondo. Anche perché l'argomento nazionale per noi in Italia è un argomento molto caldo al momento, visto che non riusciamo più a qualificarci per i mondiali, quindi è una delle domande che sicuramente gli ho
0: Certo.
1: posto, ecco, e anche lì non c'è una risposta anche da parte sua. Però, insomma, abbiamo affrontato diverse tematiche, anche il cambiamento del mondo del calcio. Sai che in Italia il calcio è un culto vero e
0: Sì.
1: proprio, no? Quindi addirittura
0: Non
1: Napoli.
0: so, per Andrea è la stessa, cioè è interessato al calcio o no?
2: Pochissimo, è vero che seguo la nazionale, però io non seguo mai lo sport, sono un italiano anomalo
1: Ma
2: e
1: io
2: sai
1: ti
2: quando
1: dico
2: ci...
1: solo che in Italia a Napoli c'era uno stadio dedicato al santo San Paolo, hanno tolto il santo e hanno messo Maradona, per dire che, voglio dire, qui c'è un culto vero e proprio per il calcio in Italia.
0: Maradona in Italia,
1: Però
0: Napoli,
1: questo
0: sì, è
1: ti rende,
0: vero.
1: ti aiuta a capire, ecco,
0: Eh
1: il
0: sì.
1: concetto che voglio
0: Beh, e
1: esprimere.
0: quindi non sai che cosa sta succedendo alla nazionale italiana in questi giorni, Andrea?
2: Zero, guarda proprio. Mi trovi impreparato?
0: No, ma era per scherzo, perché
1: Siamo tutti in attesa
0: in
1: di
0: attesa
1: capire
0: è così.
1: che Maldini ha dato qualche indiscrezione, sta provando a trovare questo nuovo CT, ma qualcuno ha rifiutato. Aspettiamo il sì di Ancelotti, insomma, questo
0: Ah sì, quindi si parla di Ancelotti, perché ho visto
1: è il
0: tutti sono un
1: nome.
0: po' soppirlo, no? Perché Pepe
1: Guardiola più che
0: Guardiola,
1: altro,
0: che
1: Guardiola ha rifiutato, forse voleva anche troppi soldi,
0: soldi.
1: qualcuno dice, però in realtà da quello che si legge dagli organi di stampa, Ancelotti potrebbe essere un nome che andrebbe anche molto bene, perché insomma...
0: Certo, poi dipende quando, cioè, i soldi che andrà a percepire, perché lì è sempre una questione di soldi,
1: Ma
0: non...
1: sai, nel mondo del calcio non mancano i soldi, agli sponsor sono tanti, quindi
0: Sì,
1: adesso
0: però
1: l'importante è anche tornare a
0: Guardiola, se non
1: vincere.
0: sbaglio, ha chiesto 20 milioni,
1: Sì,
0: se
1: lì è un po'
0: non
1: esagerato, forse è un po'
0: esagero.
1: esagerato, ecco, sono forse gli stipendi di questa radio più o meno, no? Questi 20 milioni RTSI, probabilmente gli speaker hanno gli stessi di Guardiola come stipendi, quindi capisco, tu puoi capire queste cose.
0: Ok, invece per le canzoni, Andrea, a te qual è il genere di cantanti che ti piace?
2: Mi piace il rock, mi piacciono i Pink Floyd, alcuni cantanti italiani, sono molto affezionato a Max Gazzè,
0: Ah sì?
2: che
0: Ok.
2: sì, è il mio cantante preferito, poi ho delle vecchie canzoni che mi piacciono, dei Timoria,
0: Ah.
2: i Nomadi.
0: I nomadi.
2: Che abbiamo condiviso questa passione
1: È
2: tanto
0: vero,
2: tempo
0: da
2: fa
0: ragazzi, sì.
2: con Dario per i Nomadi. E poi è un cerchio ristretto
0: Rock italiani o, cioè, o
2: No.
0: rock internazionale?
2: Rock internazionale,
0: Ok, no,
2: Pink
0: okay,
2: Floyd.
0: non lo so, perché rock, non lo so, in Italia si parla di Litfiba, no?
1: Beh,
0: Un po'.
1: allora,
0: Degli
1: rock,
0: anni 90
1: eh sì,
2: sì,
1: insomma.
2: degli anni 90 sì.
1: Diciamo che hanno rispolverato il rock i Maneskin dopo che hanno vinto
0: Sì.
1: Sanremo e l'hanno riportato. Adesso i Maneskin, dopo hanno avuto, insomma, il trascorso che hanno avuto, che non ha avuto un lieto esito perché poi si sono separati, però un po' hanno rispolverato. Adesso c'è invece una tendenza nuova in Italia ormai da qualche anno, che riguarda il neomelodico. Quindi la canzone che ha delle origini napoletane, che però è messa in versione più moderna, e cantando, infatti, una delle canzoni che abbiamo scelto per dopo, che non è proprio neomelodico, ma si avvicina molto, è quella di Sal Da Vinci, che ha vinto Sanremo, che appunto si avvicina a questo tipo di cantante
0: Sì,
1: napoletano che va molto
0: certo.
1: adesso.
0: È vero, e questo, insomma, è la canzone italiana che poi avrà sempre successo, è inutile nasconderlo. Allora, non lo so, è la prima volta che viene Dario in Tunisia?
1: È la quarta volta che vengo in Tunisia, non sarà l'ultima perché io sono innamorato ormai della Tunisia. È chiaro che ho visto ancora poco perché si può vedere di più, però grazie insomma al mio amico Andrea mi sta portando a vedere diverse cose, e c'è di bello che trovi anche tante comunanze insomma con l'Italia, ecco, anche nel modo di, si dice che gli italiani ad esempio parlano con i gesti, ecco, anche i tunisini noto che gesticolano molto quando parlano, e questa è una cosa che ci accomuna molto, quindi insomma no, a me piace molto la Tunisia.
0: Andrea, come ti trovi qui dove nove anni in Tunisia?
2: Beh, molto bene. Molto bene, mi piace un sacco e condivido allo stesso punto di vista anche nella voglia di comunicare, non solo di persona con i gesti, c'è una comunanza, ci si assomiglia molto sia nel modo di fare che nel modo di comunicare. Ovviamente ognuno con la sua specificità. Mi sento molto vicino.
0: E Mantova dove la trovi qui in Tunisia? Non lo so.
2: No, Mantova no. Ma assomiglia comunque all'Italia del sud. I colori, i sapori.
0: Certo, ma io dico...
2: Il calore.
0: Il calore in questi giorni sicuramente.
2: Non solo, il calore umano. A nord gli italiani sono un po' più freddi. Man mano che si scende, il calore, quello umano, aumenta.
0: I luoghi più belli della Tunisia che hai visto?
2: Mattia, amo tantissimo il Gem. E poi mi piacciono i ruoli un po' rurali. Quando prendo la macchina vado, faccio un giro che mi ritrovo nel nulla, magari per un viaggio di passaggio, per andare magari da un cliente per vedere un posto. Per esempio sono andato a Sbitla, a Sbitla recentemente, non conoscevo molto bene quella strada, siamo passati all'interno dell'entroterra tunisino con un paesaggio completamente diverso da quello che avevo visto. Sono rimasto innamorato del paesaggio di Beja che porta verso Tabarka,
0: certo,
2: soprattutto l'ho fatto in periodi diversi, autunno, inverno e primavera, è totalmente diverso.
0: È vero.
2: Il verde della primavera, d'inizio di primavera dopo che è piovuto nell'inverno.
0: Certo. Andrea, allora per...
1: Io sono un patito di Sidi Bou Said, devo dire che quindi io voto quella, se posso votare.
0: Ed è ultimamente, questi giorni, se non vado errato, ieri o l'altro ieri è stata anche diventata, fa parte del patrimonio mondiale dell'UNESCO, quindi...
1: Merita, sia più che meritato, decisamente.
0: Quindi,
1: per me è un paradiso.
0: Sì, è molto bella. Vi ringrazio nuovamente, grazie per essere stati con noi sulle onde di Radio Tunisi Canale Internazionale, veramente un piacere. Dario, speriamo che la prossima volta, quando verrai, sarai sempre, ormai sei un collega, quindi
1: molto volentieri
0: sempre il piacere di avremo sempre il piacere di averti qui in studio, come la stessa cosa chiaramente per Andrea per i prossimi
2: festival. Per fortuna,
0: certo, è veramente un piacere. Ho detto, ci siamo incontrati così per caso ed è nata insomma una grande simpatia, quasi un'amicizia,
1: un'amicizia
0: possiamo dire, veramente molto molto importante.
2: A lui oggi condividevo un aneddoto che ci ha visto partecipi nella prima volta che mi ha intervistato.
1: Ma che bisogna chiudere, quando si fa così bisogna chiudere.
0: Vai, no Andrea.
2: Un minuto te lo rubo perché è stato molto divertente per me, visto non ci conoscevamo ancora, la regia ha anticipato la mia intervista per telefonica e ha iniziato a parlare di un'intervistata che era una donna. Io nella mia testa da improvvisatore mi sono detto, adesso faccio la voce da donna, adesso faccio la voce
0: bella,
2: da donna.
0: Che bella, no? Mi ricordo quella cosa.
2: Sì. Mi ricordo. E però, visto che non ti conoscevo, non sapevo come l'avresti presa in diretta, ho lasciato perdere, però ce l'ho sta cosa.
0: Bella, mi piace questa, l'idea non mi è mai passata per la mente, però mi piace. Grazie Andrea, grazie Dario un'altra volta, alla prossima. Noi continueremo con la musica, con Safe, Tu mi piaci tanto, questo italo-tunisino, no? E così.
1: Sì, questa è una canzone che ho scelto perché lui è italo-tunisino, ha partecipato al Festival di Sanremo ed è diventato veramente famoso, e questo è un esempio di come insomma il Mediterraneo in realtà non ci divide, ma è una cassa di risonanza che ci unisce.
0: Ecco, e per sempre sì, quindi era logico.
1: Quello per sempre sì, neomelodico, ecco. Siamo lì.
0: E siamo lì, due brani che andremo ad ascoltare con il nostro amico Raith Wisleti alla regia tecnica, la regia digitale con Sofia Nabengima, grazie ai nostri invitati per oggi, quindi Tu mi piaci e per sempre sì, musica.
3: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore, le

battaglia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio, che paura di venire

Rieccoci, rieccoci, sono le onde di Radio Tunisi, canale internazionale del programma in lingua italiana. Abbiamo avuto veramente un grandissimo piacere di avere questa intervista con Andrea Barilli, che ormai, come abbiamo detto, è famoso qui in Tunisia, e poi anche con Dario Anzola, che è venuto qui in Tunisia per scoprire la bellezza della Tunisia. Abbiamo approfittato anche della sua presenza. Sempre in musica italiana, nel frattempo ricordo che le temperature qui in Tunisia per questo sabato 25 ci sono di 37 gradi centigradi massimi, però da domani si inizia un po' a scendere piano piano, 35 per domenica, lunedì 33, 32 addirittura per mercoledì 29 luglio. È una cosa fenomenale, possiamo dire 32, siamo molto molto contenti, perché in questi giorni ha fatto veramente molto molto molto caldo. Niente, sempre musica italiana per questi ultimi 20 minuti sulle onde di Radio Tunisi, canale internazionale. Noemi con Vito Salamanca con Tu cosa fai questa sera, e poi Partenopeo con Merck e Keremont, musica.

Sempre sulle onde di Radio Tunisi, canale internazionale, il programma in lingua italiana che continuerà con i tormentoni musicali di questa estate 2026. Vi ricordo comunque che a Budapest si giocano, c'è la Formula 1 soprattutto, che domani ci sarà la gara, se non vado errato, alle ore alle 3, quindi ore alle 2 ore tunisine. Norris, quindi il pilota che sta andando avanti, possiamo dire, e le Ferrari un po' dietro nel Q2, Ferrari quindi con Leclerc e Hamilton, non lo so, poi chiaramente alla terza, al Q3, chiaramente i Mercedes si faranno vivi sicuramente. Calciomercato, ancora tante le sono le trattative, si parla di Leao che partirà dal Milan, si parla di Salah che è andato in Turchia, che tutti l'avrebbero voluto rivedere un po', forse alla Roma, ma soprattutto i romanisti che giocavano la Champions, però alla fine insomma è tutto un altro progetto, forse, come diceva Dario poco fa, per la giovane Italia. Non lo sappiamo se poi sarà Pirlo, anche se i dettagli sono stati scritti da diversi testate giornalistiche o da Ancelotti, come ce l'aveva detto Dario, quindi non lo sappiamo, vedremo. In ogni tanto invece Rete si prepara a lanciare i nostri tormentoni con Giovanotti Alfa, Buon Vento, Ossessione con Samurai DJ Jay, e poi con i Trio Fred De Palma, Anita e Mischilà con La Testa Gira. Musica.

Eccoci, siamo quasi giunti alla fine. Un saluto a Imanayari che dedicheremo una bella canzone che Portami a ballare a Napoli, con cui andremo a concludere un ringraziamento un'altra volta a tutti i nostri ascoltatori che ci stanno seguendo ovunque loro si trovino e soprattutto a chi ci sta seguendo proprio partendo per le vacanze o ritornando a casa, perché è un sabato, insomma, e sabato si muove e si muove anche con il ritmo di Radio Tunisi Canale Internazionale. Portami a ballare un remix, ragazzi. Quindi un po' l'IAI, come si dice, che si fa strada tra di noi. Grazie a voi un'altra volta e andiamo ad ascoltare la nostra musica. Ciao a tutti.